0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: FM 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Jambi Berdenda.